vedere chi osce tutto mio ciù, il mio serele. E io sogno a fare si venivo, chi è fedele nel tuo ciò. E io sogno chi è tutto amaro, spirete, chi osce tutto mio.

0: faccio da voi.
1: Trevisio il dalla mucca.
2: E schivano qui, ma di un soccorso gnivno
1: poi. E ansina so don cura, adio. O maior zene radio, io.

cicciate, pasate zeg, parato di falufe e ciardabo. Et pat cigan musical a sor con bon, zic beiaro a contras megon.